dire niente, resta qui. Lascia che il tempo si fermi così. Se è l'ultima notte, voglio sentirti come la prima volta.